0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de te.
1: Mobilizzazione in Corsica per Liana.
2: Più di 500 persone erano ad unire Risera davanti ai palazzi di giustizia di Uasti e d'Aiaccio a Diama di Uguletti o Doni di Corsica dopo la morte di Azidela Liana che comune a Franciasana. S'adunide abbiano per scopo di difendere i diritti di Azidela e denunciare il disfunzionamento dell'apparecchio giudiziario. Uguletti o Doni di Corsica deve essere ricevuto domani in Bastia da prima presidente di Agorte Apelo e il procuratore di Repubblica.
1: Sortie da Istrava d'un carro scolare in Brunelli e Gazzacconi.
2: Un accidente di circolazione ha causato ieri in fine di oggi mezzogiorno in un comune di Brunelli e Gazzacconi. In due un carro scolare ha fatto una sortie da strada. Un veicolo aveva a bordo tre persone, un conduttore e due scolari di 13 anni. I tre occupanti hanno vissuto sorte di ugaro sani e salvi.
1: Aggressione di gendarmi impropria, due giovani condannati.
2: Denis Pereira de Costa e Dominique Ettori, due giovani di 18 e di Genoani, sono stati condannati l'uni a 8 mesi di prigione per violenze e insulti contro la gendarme impropria. A procura vi ha richiesto 24 mesi fra i due già attempati sotto a braccialetto.
1: Preavviso di greva a Chirnolia Aiaccio.
2: I rappresentanti sindacali di AGGT di Chirnolia hanno depositato un preavviso di greva aperto da domani, di 1 e di giugno. Una donita è prevista davanti ai locali amministrativi di Azugeda in Aiaccio. Le leggi non escludono mica tagliature d'acqua.
1: Incendio in un centro di Agida d'Aiaccio.
2: I servizi di soccorso sono stati mobilizzati in un centro di Agida d'Aiaccio ieri dopo mezzogiorno che è Rudio Emanuele Arena per un incendio dichiarato all'ultimo piano di un immobile d'abitazione. Un fuoco ha potuto essere presto a maestrato e non ci sono mica stati feriti a causa dell'incendio ferma e si è stabilita.
1: Sempre in Aiaccio un grave accidente stradale.
2: Ieri in Aiaccio in fine di mattinata un accidente è accaduto in Aiaccio tra una moto e una vettura a fin di due veridi fra il pilota di moto e in un stato d'urgenza assoluta. La sua passeggera ferita anche lei è stata evacuata in urgenza relativa. Un sinesa di più non tale circostanza di l'accidente.
1: Si parlava d'attualità sportiva con USB che dà competenza a FIFA per un ritardo di pagamento.
2: O Sporting dà competenza a FIFA per risolvere il pagamento relativo al trasferimento di giocatore Cristulai, con un costato onorato dalla squadra turca Trabzonspor. Si tratta di una somma di 1,5 milioni. La squadra turca rischia di essere interdetta di tutta competizione europea in caso di non regolamento di sa vendita.
1: A racchetta di Guralons, in un'unione a Stiaccio.
2: Un torneo di prima drinka organizzato in Aiaccio di 30 anni si giocherà da Osei a 9 d'agosto prossimi in Bastia e Luciana. Si tratta di una competizione femminile che designa il campione d'Europa di 2 anni e meno e usa il campionato d'Europa organizzato in Corsica capace di rivelare giovani sportive. Per indetto e 4 mesi finaliste di Roland Garros 2026 abbiano tutte partecipato alla racchetta di Guralo.
1: Simo Inoali, Awaku e Ponet in finale del campionato di Francia.
2: La squadra corsa femminile d'Ovalia di già campione regionale si è imposta sabato scorso in Isère per il mese di finale a pronta uno scontro decisivo che si giocherà su sabato in Verzon per la corona nazionale. E con per l'attualità Matteo e compiamo un coup d'un pochino di assoliato.
1: In Adalina giornata assoliata anche se qualche anco di nulli rossi persiste stamane non taleste di Ogabigurso e Rudione Ostiaccio. Soffiano Antulelli e l'imperatore massimale vanno da 27 a 30 rai in Taulidurale sino a 33 rai in Rudione Burtivecchio 28 a 31 rai all'interiore e tra 23 e 26 in i paesi di montagna. Autore mezzo stavano in Cervioni ad imperatura e rai 23 rai, a pressione atmosferica di 1018 millibari e un percentuale umida d'81. In città di Bastia a pressione atmosferica era di 1019 millibari, un percentuale umida d'88 e ad imperatura di 24 rai. In Calvi, una temperatura di 24, una pressione atmosferica di 1013 millibari e 53% d'umida. Infine, in Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 28 rai, 45% umida e una pressione atmosferica di 1014 millibari.
3: Radio Calvi Cittadella.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: Radio Galbi Cidadel, sur Douyoubou.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cidadel.
2: Stade Nanta Radio Galbi Cidadel, à Radio Semper Fidelis.
3: En un tango stringimi donna con un amore, come negata insieme non balleremo più. Voglio annegare in fondo di questo ligore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.